Fasi silanga, e fasi sila tu ille sisinga o le fu o tagat Samoa e Brisbane nei. Ale ainga Samoa Association sa North Brisbane. O le tatu sauninga lotu tu fatasi o la feia le asosato su tasio me ile Alfa Leono, ile Deception Bay Community Hall, ile address o le lua Raymond Terrace Deception Bay lava. Ole vainga lona lua, ole aso whaamanatuina ole fua, ole aso tonai, aso ono iuni ile afore valu tai au se paieli tulai tolu, ile tuatusi o se laulua lima, Kimby Road, East Strathpine, ile Bind Rivers Back. Ole vainga lona tolu, o fale ainga uma maoloa fi fatawa ile aso le fua, Faman mole fafso tai mai li tatu aina Samoa mo sau wavanoa. E tapu ni uma wavanoa ili aso lusu lua o me. Olona wingo nei li tula lima. E tapu ni umai ia talosanga mo lato fale oloa, fale ainga. Ia poa lawa ni vaenga ole nai te fia fatawa. Mo le aso tatu sisinga fua fafso tai. Mai pulenga o tatu aina Samoa Brisbane. O le vaenga muli o le Volunteers Information, ia po o lato uma, ia o lo o fia tautua i lea sue no ma se tutongi, ia pefiso suani foi, ia i le faa sino sino ina o tavale, a mesi faa lao ina le lapisi o le paka, ia ma mea lo manao mi aisa ufiso suani, faa mani mole faia tato fontanga i lea so lulu, lo sufito me, Ile Maota Samoa, ia pole Maota Fono Samoa, i Deception Bay, ile lima, ile afiafi. O le tuatwisi o le lua Raymond Terrace Deception Bay, faftai, faftai prestene, tui vai ave e utu talonga David Philly. Wala maila na mopili o fali maiva lima valu valu fitu fitu lima. O fali maiva lima valu valu fitu fitu lima. Wala o mani mato fai lautusi a Saviatama Elizabeth Hunt I lana mo pili o whalua wha valu o tolu o Ivalua. O whalua wha valu o tolu o Ivalua. Whawhitai, whawhitai, a Inga Samoa Associations North Brisbane. O le si tatu fasisi langa le nei, o le tatu li tiofoni, faman mole nato u, malawa ele ito tongia maya nato le tiofoni, faman mole wala amai tatu ofisa, ele ofitu to lufa o valu ono selau, ofitu to lufa o valu ono selau, Facilia Silvia po Jessica, e winga li tutongi ina la tupe online, e mfai foren pe ID mai, ya pe a e wala auma li numera na yon fam tala tu leo nisi waenga e mfai ona tanu mahila usi leni mantua e fo ia le lusu lima tala I lunga tue o or selau tala e alulo ingoa I le sei o le fai lunga matautia e to lua e malanga I rautonga ya na wana guina lea fai lunga e le tourism Cook Island yeah, Major Bryce, yeah, lato ua fua ia le lusu lima tala e te alu I le sei o le Major Bryce, lua to lua lato e o I rautonga ma le toi fua mai. O le isi whailonga, mana ia matauti o isi whailonga nei, o le pusa teu teu ao, teu teu tino, teu teu tingi lima, o rango mana, o le tau, o le Goldwell, I o rongo inge, au lo fasolo a koe, o I le asolea.

0: Ia, datu tamam tua nala fimo ia le ulu. Ia, ale pesel nanta ina fapitua tulava mo oe tamam tua manuia tira le valsu lua tau sanga o loo soifua. Ia, pe ona e vala au mai ei faftai fo ia oe tadio tau tua. Ia, I tono lo mota malau lawa. Ai, ei sina, wangale na maua kuala, se trasio faife au. Ia, ua, masalo ai ua. Le lava forse leni le lofa o fuo fo in la fa o so come so toin a u si mai la fa fo anga sa mo le u vai tu tu fluiva binute e lo mo la vole no e va tu tatto flashback e ba fa si va tu o in minute e il vangale na mo ko la mo o il nei fo itaia o a
1: lu sa e lo ma tu e a ki la ngu a taula le ti o le fa Tō se mea e tala ia tuole nu, ko mumu lo makua, tō mumu, o lana ia le me whare tō mumu. La tūl tala inga le nu, tali ngā malo, tō mumu lo matua. Mere lo matua, ofa, ofa, ofa, fumu, fumu, le ngu, ai fupe, ai fupe, ai fupe. So le upua sao, oka, oka, tumu, tumu, le nu, ai tupe, ai tupe, ai tupe. Ai wha mere lo makua, ofa, ofa. Fumu, fumu, le ngu, ai fupe, ai fupe, ai fupe. Tālu sia uole fa pia tātou.
0: Kālo whaeri si tau makuare a ki ala ku, ai fupe, ai fupe. Ole na, ole vai ngale ala vai atoi kola I moe. Ole fa ili fuile le ilonga Britannia pesa numero tasele la tu pese ole red red wine ole pese le ole red red wine sa tu si es tasioli America new diamonds yo te lo pese le lile neo new diamonds ya ele io ola vase numero tasi valana elanga pese nga ole ice on the rocks I ole red red wine. Angale usuga le pifoti. E de ka ki mai ningu mela kasi ile la rang. Yo, ya au si mai ala fa fanga ile tatu pese ole flashback. Sa numero tasi ile tasi la fi si la balu tolu. Ile asole nei i tonu ole la lolangi. Atoa.

Stamattina, credetelo o no, i cuori parlano, i pensieri volano ed il tempo passa. Noi lo ricorriamo e lo blocchiamo a suon di musica. Questo è un invito a seguirci, quindi buona mattinata.

Pensate un po', siamo al quinto mese della nata e l'amico Cirillo mormora che invecchiamo pian pianino come il vino della sua cantina. È un paesano che vive tra bei filari d'uva in un sobborgo di Stanthorpe e col bicchiere in mano invita praticamente a fargli visita. Noi stamattina siamo intenzionati a girovagare attorno il mondo, fantasiosamente canzonettando. Maggio, lo saprete sicuramente, si festeggia quel bel fiore che sorride al sole, racconta un sacco di storie e chi se ne ricorda di lui? In sto preciso momento, se ha fantasia, ritorna alle vecchie contrade. E possiamo aggiungere solo ora, buona giornata.

Osservare le stelle la sera e pensare che fra una di quelle forse c'è un mondo che vive come il nostro più o meno, ma purtroppo le stelle sono lontane. L'uomo è appena sbarcato sulla Luna e la curiosità del sapere lo spinge ancora più lontano. Ed eccolo qua, avventuroso siciliano, assieme ad un abruzzese che vuole andare all'altro mondo senza badare ad altre spese. Pensate, punta la barchetta su Urano perché da lì esce fuori un gran baccano. Perché fa una festa alla Giulietta che fa Marameo e lo fa proprio, pensate un po', al suo Romeo. Adesso, cari miei, state comodi in poltrona perché noi vi portiamo di volata in piazza a Verona.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Pensateci un attimino. Se avessimo le ali potremmo visitare l'universo. La prima fermata proprio sulla Luna, visto che è più vicina. Corre in giro sera dopo sera e saluta di mattina. Lì, dicono, si è piazzato un paesano che viene da Prato e lì su sbarca il lunario, smerciando, pensate un po', del gelato.
7: Nella vastità dell'universo c'è sempre qualche cosina che va per traverso. Però, mettendo piede sul suolo di Marte, dalla mattina alla sera si gioca alle carte. Svolazzando nel giardino delle stelle, se ne vedono di belle.
6: Chi sbarca nella zona di Urano trova lavoro nello sgranocchiar panocchie e anche del grano.
7: Un po' tutti stan lontan da Giove, forse perché ci manca il sole e spesso piove.
6: E gironzolando nell'azzurro della Via Celeste, in piazza Garibaldi ci sono i cittadini di Trieste. E più in là, sulla sabbia e ben distesi, pensate un po', porchette e vino assieme agli abizzeri.
7: Benedetti ascoltatori, fate un bel sorriso. Oggi per il breakfast abbiamo un bel piatton di riso che fa un gran bene della mattina, cucinato per Benino alla fiorentina.

0: Abbiamo chiacchierato con Sior Tommaso, il vecchion che dappertutto mette il naso e dice che questa sarà un'invernata piuttosto ghiacciale, da domattina sino a Carnevale, e suggerisce pigiama di flanella per la notte e pellicciotto per le mattinate.
1: Poi per sfuggire i malanni stagionali, per lavorare nell'orto ci vogliono stivali. Per mezzogiorno pan ben cotto dentro al forno, una gamba arrosolata di gallina, poi cantare allegramente tra le botti giù in cantina. Vivendo così si campa 100 anni, allegramente, cari amici, e senza malanni.

0: di voi in questo momento riesce a vedere, con la fantasia naturalmente, il fior di maggio? Chi poi lo ricorda e riesce a descriverlo? È il fiore della bella stagione. Sul ramo è come un grappolo. Onestamente non lo sappiamo in quali e quanti angoletti d'Italia questo bel fiore sorride ai passanti. Adesso vediamo un po' se tra gli ascoltatori vi è qualcuno che questo fiore ricorda qualcosa.
1: Questo bel fiore, credetelo o no, dalle mie parti cresceva rigoglioso in campagna, non lontano da filari d'uva. Me lo ricordo benissimo perché osservavo il fiore e mangiavo l'uva, senza accorgermi del contadino che dietro a me schioccava il frustino. Insomma, chi di voi, tra i vostri sobborghi, orti o campagne, si ricorda del fiore di maggio? La linea è aperta.

0: Stai ascoltando Radio 4ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Di Sere, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Lo dicevamo poco fa, se avessimo le ali, pensate, memorabili giornate tra un ramo e l'altro e cinguettar per prepararsi ad andare a Sanremo per il Festival della Canzone. Ad andarci oggi non è più come gli anni passati. La musica è diversa e con tutti questi anni sulla gobba sono nostalgiche le canzoni di Albano e Romina, Claudio Villa, Taioli, Nilla Pizzi. Vien da sbraitare, maledetta la vecchiaia. Poi ci si calma, ad ognuno il suo tempo. Poi, con un bel bicchier di Chianti, tira a campà. Si tira sempre avanti. E noi vi suggeriamo, fate 4 o 5 salti. Gridando, e viva la mattinata di questo allegra venerdì.

Dicono, lo dicono in tanti, che il Chianti ai primi albori del mattino ti rinforza le piante dei piedi. Praticamente ti carica d'energia e ti viene la voglia di correre. Ci ha provato Antonino, un pensionato toscano, ma lui non si è messo a correre a piedi o in bicicletta. È salito in auto, la sua vecchia Ferrari, e canticchiando allegramente si è messo a stuzzicare l'acceleratore alle note del Sole mio. In quel momento è sbucata una bandierina col poliziotto che sbraitava: «Paesano, ci sono qua anch'io». Lo sapete tutti, quando un poliziotto vi blocca, è inutile raccontare la filastrocca. Sulla strada bisogna avere calma e pazienza, altrimenti piovono i punti e addio licenza.

0: Lo dicono in tanti che poi sia vero non si sa. Dicono che Gianni sia un nome popolarissimo. In questa città abbiamo un Gianni che pela galline, un Gianni che gonfia materassi, un Gianni con la testa nei motori e un disoccupato Gianni pieno di dolori. Abbiamo un Gianni americano sbarcato qua con l'aeroplano. E un Gianni poi di tempi stretti che vive smerciando casse di spaghetti.
1: E qui tra i tanti c'è un Gianni friulano che ha vissuto una vita in un angoletto africano e racconta che nell'ultima stagione lui ha preso per il collo un bel leone e adesso ascoltate questa arietta africana e visionando l'Africa, niente di meglio adesso di una bellissima banana.

0: It is perhaps the most extraordinary and indeed the rarest of ethnic stations in Brisbane. Its name, of course, is 4EB. With 48 different languages, it provides the community with a unique sustenance that caters for every member of the colony. Tune in to 4EB on 98.1 FM.
1: Forse non ve sarete accorti, ma qui a Brisbane, praticamente, alla radio, siamo rimasti in tre, come i moschettieri. Oggi c'è poco da battagliare con le spade, per campare ci vogliono paiocchi. Intendiamoci, non siamo qua a chiederci la carità, vi esortiamo solamente a seguire questi programmi. Una chiamata per dir son qua. San Piero, Pino, Paolo o San Tommaso. Insomma, se ascoltate ogni tanto un segno, non fa poi mica male, no? Questo signore, pensateci un po', canta per voi.

Adesso 2-9 note musicale per salutare Gianni, Anna, Chiara, Nino, Angelo e Sam. Anche la Rosetta che ascolta sempre, che lei faceva la radio. 2 note.

0: E adesso per la signora Lucia Civitalese, che ha appena telefonato che vuole una canzone. C'ho in mano la Nila Pizzi con Vola Colomba. Buon ascolto.
1: Vola.

Ascoltatori, questa mattina non va bene, ho problemi. Anyway, vi ricordiamo di ascoltare tutti i nostri programmi in italiano che vanno in onda mercoledì con Duilio dalle 8 alle 9, giovedì Giuseppe dalle 8 alle 9 e noi dal venerdì dalle 8 alle 9 senza problemi, speriamo. Siamo arrivati al termine di questo programma. Lucia, adesso metto proprio la Nilla Pizzi per lei. Noi ci eclizziamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo. Ciao a tutti. I hope I've got the right one. Oh.